0: Chiquita Movida en la ventana presentando su primer disco y el primer regalo en directo, T mayor.
1: Una notte a tutta la ventana, il piccoli di chiquita movida te portano un'alta nota in T maggiore.
2: Che un sol che non me pique y una lluvia que cale, una canción de amor de Robe que nunca cale.